di Mozambique, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, ahasha, eshichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.